0: phân bê mama y hoi zia kai cha y ana hi thai ha mam ka hiwa hoi bana apoi mo dung zui na tha kala zielwa uchilawa manikya zo thai di chi hilo mo hoi a hi zia ke na apoi mo dung zui na mi tha kala ziel
1: o hi chani tenga la lo apoi mo dung zui la ma
0: e tu lai na khamin farm nei le tampiom ta a farm a tu di nek di kia hilo a farm chaina di chi bang mo wai te bang le a pai ma ma e farm kha e la ma kha lung lut pan pani chi ya ma hi chi dan deu kha e ni dang sang mai na lung lut kha anatama tu nai zekin chu lichi khong bang le farm a ching di na hon lawa mo wai kia le hilo chi ku chi khong bang le ahong lawa dinan again bangina orange bangle grafted bangle hong la tampio ma mo why kia le hilo e lemon chi khong why ja z9 banana ki chi e na tang e hoi ma ma mo na tang lian why khong bangle